0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: We'd like to introduce our friend Neil Young.

0: 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: se io potessi sarei sempre in vacanza. Se fossi capace scriverei il cielo in una stampa, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma all'inferno delle verità io mento col sorriso. Problemi zero, problemi a non finire. Un giorno sembra l'ultimo e un altro è da impazzire, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma all'inferno della verità io mento col sorriso. Di 10 coppe fatte ce ne rifica mezza, e dove c'è una scoppa non metti mai una persa. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno, e quando viene sera ritornerò da te. E come è andata la fortuna di incontrarti ancora, sei bella come il sole, a me mi fai impazzire. Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire. Siddhartha me l'ha detto che conta solo l'amore, che tutto quello che ti serve può stare dentro il cuore, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma l'inferno della verità io mento col sorriso. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un fondo. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno, e quando viene sera ritornerò da te. È andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora. Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire. Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire.
1: Hallo, ich bin Marco oder ich höre Radio Centrale Milano.

Secondo me, la donna e l'uomo sono destinati a diventare uguali. In questa nostra epoca, la civiltà si è data un grande fare per attenuare certe differenze che erano causa di profonda ingiustizia. C'è stato un graduale avvicinamento nel modo di comportarsi, di sentire, di pensare, insomma, di vivere, fino alla tanto sospirata parità. Però, secondo me, all'inizio di tutto c'è sempre una donna. Secondo me la donna è donna da subito. Un uomo è uomo a volte prima, a volte dopo, a volte mai. Secondo me una donna è coinvolta sessualmente in tutte le vicende della vita, a volte persino nell'amore. Secondo me una donna innamorata imbellisce, un uomo rincoglionisce. Secondo me in un salotto, quando non c'è neanche una donna, è come recitare in un teatro vuoto. Se invece non c'è neanche un uomo, tra le donne si crea una complice atmosfera di pace. Appena arriva un uomo è la guerra. Secondo me un uomo che dice di una donna "quella lì la dà via" meriterebbe che a lui le donne non gliela dessero proprio mai. Secondo me è una donna che dice ad un uomo con cui sta facendo l'amore "come con te con nessuno" andrebbe comunque arrestata per falsa testimonianza. Secondo me per una donna che non ha fortuna in amore non si può usare il termine sfigata. Secondo me gli uomini si sono sempre occupati del potere sulle cose, le donne del potere sulle persone. Ma questa è seria, non c'è altro. Secondo me le donne, quando ci scelgono, non amano proprio noi, forse una proiezione, un sogno, un'immagine che hanno dentro, ma quando ci lasciano siamo proprio noi quelli che non amano più. Secondo me una donna che si offre a un uomo sessualmente ed è respinta rimane sconcertata, non ci può credere. Il suo primo pensiero è che lui sia omosessuale, ma in genere questa versione non regge. E allora pensa, già, lui si difende, ha paura di essere troppo coinvolto emotivamente, oppure si sente bloccato dall'eccessiva eccitazione. Il fatto che lei possa non piacere è un'ipotesi che non può assolutamente prendere in considerazione. Donna! Brava! Donna, l'angelo ingannatore, l'ha detto Baudelaire. Donna, il più bel fiore del giardino, l'ha detto Goethe. Donna, femmina maliarda, l'ha detto Shakespeare. Donna, sei tutta la mia vita, l'ha detto un mio amico ginecologo. Sì, secondo me la donna e l'uomo sono destinati a rimanere assolutamente differenti. E contrariamente a molti, io credo che sia necessario mantenerle, se non addirittura esaltarle, queste differenze, perché è proprio da questo scontro e incontro tra un uomo e una donna che si muove l'universo intero. All'universo non gliene importa niente dei popoli e delle nazioni,
L'universo sa soltanto che senza due corpi differenti e due pensieri differenti non c'è futuro.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Jesus Show.
1: Di Marta Rivera Garrido, Non innamorarti di una donna che legge. Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare. Di una donna che ha fede in se stessa. Non innamorarti di una donna che ride o piange mentre fa l'amore, che sa trasformare il suo spirito in carne e ancor di più di una donna che ama la poesia. Sono loro le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro o che non sa vivere senza la musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. Che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così. Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami o no, da una donna così non si torna indietro.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

ascolto siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, e c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, poro Cristo l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, ora fa il morto a telefono già.

E giù in Aspromonte c'ho dei parenti, li ho rivisti belli contenti nello speciale rapimenti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo che è analfabeta ma ha scritto un romanzo e sempre lì da Maurizio Costanzo. E la fortuna di nonna Piera che ha ucciso l'amante con la lupara, ha preso 20 anni in un giorno in pretura. Mio zio che ha perso la capra in montagna, che era da anni la sua compagna, ha fatto piangere anche Castagna.

scivolava. E poi chi c'è? A già la Tamara, un mignottone di Viale Zara che ha dato lezioni a Giuliano Ferrara. E alla fine c'è nonno Renato che c'ha l'AIDS da quando è nato, ha avuto un trionfo da Mino D'Amato.

il bel paese sorridente dove si specula allegramente sulle disgrazie della gente. Come ti chiami, da dove chiami, stiamo diventando tutti scemi. Pronto, pronto, pronto, stiamo diventando tutti coglioni. Pronto, pronto, pronto, con Berlusconi o con la Rai.

Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano. Tutta la musica che amo.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

dalla raccolta Ruvido Umano di Mariangela Gualtieri. Ogni giorno tenere. Ogni giorno tenere un po' di fame. Stare seduti a non far niente, almeno una manciata di minuti. Dare alla terra un sorso d'acqua, un ossicino, una foglia. Lei prende, centuplica e scatena. Guardare bene una faccia. Nutrire un animale, almeno uno. Guardare spesso il cielo. Leggere una poesia sola, dire grazie, abitare in silenzio, con il corpo pregare, coi passi, con le braccia, a questo aggiungere la tua legge grande,

0: Deficit in continua crescita, i rischi per la Francia nel 2027. Ancora allerta arancione meteo, ma dopo il flop delle previsioni di ieri, Francia Oggi ha deciso, basta bollettini allarmistici. Come lo Stato si è fatto chiarare? Benvenuti a M175 News, il notiziario di Francia 24, centrale Milano per venerdì 21 agosto 2026, in podcasting sulle onde media su franciaoggi.com, in redazione Milano, Marco Ugo Barsotti, da Parigi, Rachel Costa. L'Inspection Générale des Finances, IGF, ha pubblicato un rapporto che preannuncia scenari gravissimi qualora la Francia non approvi il nuovo bilancio entro la fine del 2026. Secondo gli alti funzionari, l'assenza di una legge di finanziamento ordinario esporrebbe il Paese a difficoltà certe e in alcuni aspetti a rischi maggiori. Il documento richiesto dal governo di Bercy per valutare le conseguenze di una Francia senza budget indica che la situazione potrebbe protrarsi per 9-11 mesi fino a novembre, incidendo pesantemente sul primo anno di mandato del prossimo presidente. Nel caso di regime sotto legge speciale, le spese sarebbero limitate al cosiddetto servizio votato, che impone rigide soglie di spesa. Alcuni programmi chiave rischierebbero la sospensione, tra cui il fondo per la ristrutturazione delle abitazioni, ma Prime Rénov, e il fondo verde, con ricadute negative sull'intero settore edilizio, che dipende per il 20% dal servizio pubblico, dai soldi pubblici. Anche il budget della difesa, destinato a crescere di 6,2 miliardi per aiutare l'Ucraina, verrebbe bloccato. L'agricoltura subirebbe anche sanzioni, il fondo idrico agricolo e gli aiuti alla canna da zucchero potrebbero essere revocati. Il deficit pubblico, secondo le stime del GF, aumenterebbe di almeno 0,5 punti del PIL, superando il 5,5. Attenzione che ci hanno detto che era il 4,9 l'altro ieri, due giorni fa, e oggi parlano del 5,5. Sappiamo che l'obiettivo era il 3 secondo l'Europa e il 4 secondo il primo ministro. Giocano con i numeri, come sempre. Passiamo al solito bollettino allarmistico del giorno. Venerdì, 4 dei pavimenti del sud-est sono stati posti in allerta arancione per temporali, secondo l'ultimo obiettivo di bollettino di Meteo France. Il centro di previsione ha segnalato l'arrivo di diverse ondate di temporali, alcune delle quali violente, tra giovedì e venerdì, con una durata prevista almeno fino alle ore 10, in Corsica si attendono raffiche di vento temporanee comprese tra i 100 e i 120 km all'ora. Nel Var delle Alpi Marittime sono possibili precipitazioni fino a 120 mm accompagnate da forti raffiche, attività elettrica marcata e rischio di grandine. Meteo France ha avvisato che la situazione resterà sotto osservazione fino a mezzogiorno, con la possibilità di un'ulteriore escalation della vigilanza verso l'arancione per i dipartimenti della Provenza Alpi Costa Azzurra, fino a attualmente in giallo. E a questo punto ho doveroso un breve editoriale, si intitola Lupo al lupo, non ci stiamo, niente più allarmi meteo su Francia 24. Ieri anche noi ci siamo fatti prendere dal panico causato dai numerosi bollettini allarmistici di Meteo France e Meteo 06 che ci hanno riportato e ci hanno chiesto anche di pubblicare. Abbiamo dunque riportato i loro bollettini e perfino consigliato, come da richiesta, di staccare la corrente agli apparecchi elettrici in casa, quali fossimo ancora nel 1950, col televisore attaccato al trasformatore, il famoso Gigio che si metteva sul mobile sotto il televisore e non aveva al suo interno praticamente nessun apparato, una famosa truffa del trasformatore. Quanto abbiamo osservato è stato una normale pioggia e un vento sostenuto. Tutto qui. Ma ora basta, non riporteremo più bollettini allarmistici, almeno non sulle pagine di Francia 24. La parola a Rachel.
1: Editoriale di Rachel, denti di panico e sole di tregua. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Meraviglia! La stessa regione che ieri ha urlato. Venti da 120 km. Pioggia torrenziale. Entro mezzanotte si è messa a fare il tuffo in spiaggia. È davvero un caso? O la meteorologia è diventata un nuovo reality show, con drama, colpi di scena e cliffhanger ad ogni bollettino. Il mercato delle allerte sembra più interessato a vendere brividi che a salvare vite. Poi c'è spiegabile vigilanza orange che gira come un meme su tutti i social. Ma se la pioggia è possibile fino a 120 mm perché il comunicato è così vago, forse una tecnica di marketing meteorologico. Non sapete mai cosa vi aspetta, quindi restate in ansia. La ricetta perfetta per aumentare il tempo di permanenza sul sito: la settimana di allarmi, poi il sole ritorna a fare il suo lavoro di routine e il pubblico resta con la bocca asciutta. Il mio più grande sospetto è che il vero dramma sia la nostra capacità di sopportare un avvisatura continua. Siamo diventati dei collettivi ipocondriaci che, al primo granello di nebbia, vanno all'allarme e al più piccolo raggio di sole si concedono una pausa caffè. Forse la vera domanda è: quanti avvisi servono davvero a farci cambiare comportamento? Quanti servono a far riempire le tabelle dei view counter? Infine, il comunicato menziona possibile aggravamento verso l'arancione per i dipartimenti ancora in giallo. Ma se lo è sinonimo di brivido, perché insultare direttamente al rosso e dare un po' di pepe? Or, perché la stampa insiste nel lanciare allarmi che non si traducono in danni concreti? Forse la risposta è più semplice. La nostra sopravvivenza dipende da una buona dose di suspense tra la meteo, industria e il regista più pagato, quando il giorno. Monaco, se la previsione dice vento fino a 12 km, ma la sera la brezza è solo un sussurro, cosa dobbiamo temere davvero? Maestro, temere l'arte di dare peso al possibile quando il presente è. Già abbastanza pesante, il vento che non soffia è più un ricordo che una paura. Monaco. E allora, qual è il vero valore di una vigilanza arancione se il cielo non si ribella? Maestro, il valore sta nell'avvertire che il cielo può cambiare, ma la vera saggezza è perpetrare il proprio ombrello anche quando il sole sorride. Ma torniamo alle notizie. Fughe di dati massive come lo Stato francese si è lasciato hackerare. Dopo una serie di attacchi informatici di grande portata negli ultimi mesi, ma le amministrazioni pubbliche francesi sono costrette a rivedere radicalmente le proprie pratiche di cybersicurezza, sia a livello organizzativo sia di bilancio, secondo gli esperti. Ospedali, operatori di telefonia mobile, federazioni sportive e grandi aziende sono già stati bersagli di cyberattacchi, collocando la Francia tra i paesi più colpiti al mondo. Nelle ultime settimane, però, anche le istituzioni più vulnerabili, il Ministero dell'Educazione e le Finanze Pubbliche, hanno subito violazioni di dati di enormi dimensioni. A casa del Ministero dell'Educazione, a luglio sono trapelati milioni di dati su studenti, insegnanti e personale per più di 20 anni. Le finanze pubbliche hanno invece perso il controllo su quasi 7.000 file fiscali e personali, con conseguente esposizione di dati catastali e successanze che coinvolgono più di 2 milioni di persone. Se amministrazioni, tradizionalmente ritenute sensibili, non erano adeguatamente preparate. Le cause, secondo i rappresentanti sindacali, risiedono in politiche d'austerità che hanno ridotto i budget informatici, lasciando scoperti sia i mezzi umani sia quelli finanziari necessari. In aprile 2026, il premier Sébastien Lecornu aveva annunciato un piano di investimento di 200 milioni di euro per la cybersicurezza governativa, ma la ministra delegata incaricata del digitale ha già avvertito che tale somma non basterà. Deputato del partito Renaissance ha definito la situazione un caos totale e ha richiesto una riforma completa delle risorse. Al centro della discussione c'è anche la mancanza di organizzazione al vertice delle amministrazioni. David Emil, ministro dell'azione dei conti pubblici, ha presentato le proprie scuse e ha illustrato un nuovo piano d'azione che prevede test di sicurezza più rigorosi, l'introduzione della doppia autenticazione e l'avvio di campagne interne di segnalazione delle vulnerabilità a bug bounty. Il consulente di cybersicurezza Enzo Michalef di Squad sottolinea la necessità di ridefinire la classificazione della sensibilità dei dati e di dotare gli organi di adeguati sistemi di allerta per evitare la diffusione di grandi volumi di informazioni. Tuttavia, la rilevazione tardiva di oltre 7-8.000 richieste in poche ore evidenzia gravi lacune nei sistemi di monitoraggio, già secondo Sébastien Latombe di French Breaches. Il costo della doppia autenticazione rappresenta un ulteriore ostacolo. Imporla ai dipendenti richiederebbe l'acquisto di dispositivi professionali o
2: chiavi di sicurezza, sovrapponendosi a linee guida già pubblicate dall'ANSI,
1: la Commissione Nazionale per l'Informatica e le Libertà, CNIL. Pur avendo il potere di sanzionare le violazioni dei dati, finora non ha emesso provvedimenti nei confronti dello Stato, sollevando dubbi sulla sua efficacia di controllo.
2: Gli esperti mettono in guardia su un problema più profondo, non solo di risorse, la formazione del personale e la gestione delle credenziali sono elementi critici. La presenza di migliaia di account di funzionari pubblici in database compromessi, spesso con password riutilizzate, facilita l'accesso degli hacker a ulteriori sistemi. Il sindacato Solidaires de Finance Publique descrive un dolore diffuso tra i dipendenti della GFAP, costretti a gestire una valanga di richieste e vessazioni sui social. Le misure annunciate puntano a migliorare la protezione, ma il rischio rimane quello di sfruttare le informazioni rubate su larga scala. Come avverte Micalef, le informazioni fiscali dei cittadini francesi potrebbero già essere disponibili in natura, diventando future campagne di phishing e altre forme di frode. La risposta efficace dovrà includere non solo investimenti tecnologici, ma anche una ristrutturazione sistemica della difesa digitale dello Stato. FMTV, 19 agosto 2026, fact check by Gemma Foire. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 21 agosto 2026 su Rachel Costa. Segretario al Tesoro degli Stati Uniti chiama la Cina a sostenere la guerra economica contro l'Iran. Responsabile del Tesoro americano, Scott Bessent, ha dichiarato che gli Stati Uniti contano sul sostegno della Cina per rafforzare le sanzioni economiche contro l'Iran. L'intervento mira a far pressione sull'economia iraniana e a limitare le sue capacità di finanziare attività militari nella regione. Washington spera che Pechino, pur mantenendo la propria posizione di neutralità, possa contribuire al blocco dei flussi finanziari verso Teheran. Bessent ha anche annunciato un programma di acquisto di titoli di Stato per oltre 4 miliardi di dollari, volto a stabilizzare il mercato obbligazionario interno. L'offensiva economica si inserisce in un più ampio contesto di tensioni geopolitiche, con le potenze occidentali che cercano di contenere l'influenza Iran a livello globale. Ritorno dei coloni israeliani a Qaddam, nella Cisgiordania, nuove tensioni tra Israele e palestinesi. Dopo quasi 20 anni dall'evacuazione, una trentina di famiglie israeliane si è trasferita nuovamente a Qaddim, un villaggio abbandonato vicino al centro urbano di Jenin. Il ritorno è stato promosso dal governo di Gerusalemme con l'obiettivo di rafforzare la presenza ebraica nella regione. Ha subito suscitato la protesta dei residenti palestinesi che temono ulteriori espropri e restrizioni sui loro diritti. Autorità locali hanno avviato una valutazione della sicurezza. Mentre le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato il rischio di escalation violenta, la comunità internazionale osserva con apprensione, temendo che questa mossa possa inasprire ulteriormente le già dure relazioni tra le parti coinvolte. Il prezzo del petrolio aumenta del 6% in una settimana per l'impennata dei costi energetici. I mercati energetici hanno registrato un balzo del 6% nel valore del petrolio greggio nel corso degli ultimi 7 giorni, spinto dall'aumento della domanda di carburante durante l'ondata di caldo estivo e dalle preoccupazioni legate all'interruzione delle forniture. Scorte di petrolio in Europa sono scese sotto i livelli critici, facendo temere una carenza di riserva per i mesi successivi. Nel frattempo, i paesi produttori hanno ridotto la produzione per contenere la volatilità dei prezzi. Mentre le autorità energetiche europee chiedono ai consumatori di moderare gli sprechi per evitare ulteriori pressioni sul mercato, gli analisti prevedono che la volatilità continuerà finché le temperature rimarranno elevate. Intervento del Tesoro americano sul mercato obbligazionario, operazione di riacquisto da oltre 4 miliardi di dollari. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha lanciato una massiccia operazione di riacquisto di titoli di Stato, destinata a più di 4 miliardi di dollari, al fine di contrastare l'aumento dei rendimenti obbligazionari. L'obiettivo è di stabilizzare i prezzi dei titoli di Stato, ridurre il costo di finanziamento per il governo e sostenere la fiducia degli investitori. Secondo gli esperti di finanza, questa misura è paragonabile a un prestito ipotecario con la carta di credito, quanto il governo sta utilizzando risorse aggiuntive per mantenere bassi i tassi di interesse. L'intervento ha già moderato le oscillazioni di mercato, ma rimane da vedere se sarà sufficiente a placare le preoccupazioni sul debito pubblico. Nvidia prepara un nuovo chip per l'intelligenza artificiale destinato al mercato cinese. Nvidia ha annunciato l'avvio della produzione di un chip di intelligenza artificiale su misura per i clienti cinesi, previsto per la fine dell'anno. Nuovo processore, una variante del Language Processing Unit,
1: Liquid. È stato realizzato in collaborazione con la società Grok e risponde alle richieste crescenti delle aziende cinesi di potenza di calcolo per i modelli linguistici avanzati. Le prime commesse arrivano già da importanti partner cinesi, segnando un importante passo per Nvidia verso il mercato asiatico nonostante le tensioni commerciali internazionali. L'iniziativa promette di aprire nuove opportunità di crescita per il settore dell'AI in Asia, con potenziali impatti sulla concorrenza globale. Le potenze occidentali condannano l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Il Regno Unito, la Francia, la Germania, Italia e il Canada hanno emesso una dichiarazione congiunta che critica la continua crescita degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania, definendola una violazione del diritto internazionale. La posizione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni nella regione medio orientale, con le autorità palestinesi che denunciano un deterioramento della situazione sul territorio. Gli Stati Uniti non hanno partecipato alla dichiarazione, ma hanno esortato le parti a mantenere la calma e a cercare una soluzione negoziata. Gli osservatori internazionali temono che l'espansione degli insediamenti possa ostacolare gli sforzi per una futura pace duratura. Il ministro dell'energia bulgaro riduce la produzione della centrale nucleare di Kozlodui a causa del calo del Danubio. Il governo della Bulgaria ha deciso di diminuire la capacità produttiva della centrale nucleare di Kozlodui, che fornisce più di un terzo dell'energia elettrica nazionale, a seguito del calo più che mai registrato del livello del fiume Danubio. La riduzione è motivata da preoccupazioni legate alla sicurezza operativa e alla necessità di garantire il corretto raffreddamento dei reattori in condizioni idriche avverse. Le autorità hanno comunicato che la misura è temporanea e che saranno monitorate attentamente le condizioni del fiume.

accompagnato da brevi acquazzoni. Con venti moderati di 15 km, sera si riaccende la copertura nuvolosa. La temperatura scende a 18 gradi. Il vento rimane a 10 km e la minaccia di piogge persistenti resta alta, con ancora il 70% di possibilità di pioggia. La notte si raffredda ulteriormente fino a 15 gradi. Il cielo diventa poco nuvoloso. Il vento si placa 10 km e non si attendono precipitazioni. Le temperature della giornata oscilleranno tra un minimo di 15 e un massimo di 23 gradi, ma con venti deboli, moderati e piogge sporadiche. Con l'analisi dell'esperto Ricciope, Monaco Monte Carlo, caldo intenso e raffiche forti al mattino. Temperature tra 22 e 31. Al mattino la principessa del Mediterraneo si risveglia sotto un cielo minaccioso, con temperature di 22 gradi, ma vento da est a 15 km e raffiche che possono raggiungere i 75 km, mentre le piogge si abbondano al 100% di probabilità. Il pomeriggio porta un brusco aumento termico fino a 31 gradi, vento leggermente più debole a 20 km in tolofiche fino a 60 km, e le avverse si attenuano, scendendo al 70% di possibilità con qualche pioggerellina isolata. La sera il cielo si schiarisce, la temperatura discende a 27 gradi. Il vento resta a 20 km e non si prevede alcuna precipitazione. La notte la temperatura scende ulteriormente a 21 gradi, il vento si riduce a 15 km e il cielo rimane sereno, senza pioggia. Il ciclo giornaliero va quindi da 22 a 31 gradi, con vento forte al risveglio e condizioni più miti verso sera. Milano, piogge temporali nel pomeriggio, temperature fra 21 e 26. La prima parte della mattina milanese, il cielo è per lo più sereno con qualche nuvola sparsa, temperature intorno ai 21 gradi, vento debole da nord, nord-est a 3 km e precipitazioni assenti. Intorno all'alba arriva il primo segnale di instabilità a nuvole irregolari e possibili temporali con piogge leggere. Una vento che si intensifica a 3 regolares fiction terrain e una probabilità di pioggia del 75%. Dal mattino inoltrato fino al primo pomeriggio, le precipitazioni diventano più consistenti, con intensi rovesci da 7 mm, vento che sale a 5-10 km da est e temperature che toccano i 22-23 gradi. Il pomeriggio la pioggia rimane moderata, con leggere piogge di 0,5 mm. Venti da est sud-est a 8-15 km temperature che culminano a 26 gradi massimo della giornata. Sera le nuvole si diradano, la temperatura scende a 24 gradi, il vento si placa a 6 km vai, e le piogge si riducono a quasi nulla. Nadet porta un raffreddamento a 21 gradi, vento quasi assente 1 grado a 3 km e condizioni di cielo sereno. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Turbimeteo, le temperature sceleranno fra 21 e 26 gradi, con piogge concentrate nel pomeriggio e venti moderati. Editoriale meteo di Rachel. Il grande bla bla del cambiamento climatico. È sorprendente come, ogni volta che una nuvola si forma sopra il nostro capo, la prima cosa che sentiamo è: colpa del cambiamento climatico. Beh, perché il nostro pianeta ha deciso di vestire un impermeabile solo perché ha scelto di piovere una volta in più? Forse dovremmo aggiornare le previsioni nell'ordine delle settimane, o meglio ancora, fare una pausa e chiedere al sole di farci vedere se davvero si sta scaldando più velocemente di un forno. Eppure, la febbre da è il clima che cambia, sembra contagiosa. Chiunque scopre una pioggerellina inizia a denunciare la fine del mondo. Mentre un meteorologo che descrive un cielo sereno riceve applausi per la sua capacità di prevedere. Davvero è necessario trasformare ogni spruzzo di pioggia in una catastrofe globale? Oppure possiamo semplicemente accettare che il tempo a volte è capriccioso, senza doverlo attribuire a una cospirazione climatica globale? Quando il giorno? Monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Zawasu rispose, vento sussurro, la pioggia cade, il sole ride. E Monaco replicò, allora il tempo è un poeta? Zawasu concluse, io. Poeta è il cielo slia un tempo alla sua pagina. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie.
Questo è Amélie Stubasot 5 News, il notiziario di Francia 24.

0: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi.
1: Venerdì 21 agosto, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Il saluto a voi tutti che ci seguite in podcast con i podcast di Radio Nizza o in onde medie, sulle onde medie di Centrale Milano, vi arriva da Marco Casa. Ancora allerta gialla per quanto riguarda il rischio temporali in Costa Azzurra, perlomeno per la mattinata di oggi, ma della meteo ci occuperemo dopo le news, anche se la prima notizia è proprio legata a al maltempo e un violento temporale ha colpito, come sapete, nel pomeriggio di ieri le Alpi Marittime, grandine, piogge intense e numerosi fulmini. Il dipartimento era in allerta arancione e secondo i dati disponibili sono stati registrati 1749 fulmini, soprattutto nell'entroterra. Le precipitazioni più abbondanti hanno raggiunto i 78,5 mm a Levant e i 73,4 a Tenda. A Nizza sono stati chiusi preventivamente tutti i parchi e i giardini e sono state rafforzate le operazioni di sorveglianza. Il maltempo ha provocato anche numerose cancellazioni di eventi pubblici ad Antibes, Monaco e Menton. L'allerta gialla, come dicevo, resta in vigore fino a venerdì mattina. Il prefetto delle Alpi Marittime ha visitato il centro di permanenza amministrativa di Nizza, dove ha incontrato gli agenti della polizia di frontiera. Secondo i dati comunicati dalle autorità, dall'inizio dell'anno sono 262 le persone straniere in situazione irregolare sottoposte a trattenimento e che sono state allontanate dalla Francia. Tra queste, 138 sono state allontanate dopo aver scontato una pena detentiva. La prefettura precisa che tra le persone interessate ci sono anche soggetti considerati particolarmente pericolosi. Durante la visita il prefetto ha sottolineato il lavoro quotidiano degli agenti impegnati nella gestione del centro e nelle operazioni di accompagnamento. Le autorità presentano queste attività come parte della politica di contrasto all'immigrazione irregolare e di applicazione delle decisioni di allontanamento. Proseguono nelle Alpi Marittime i controlli sul rispetto delle restrizioni all'utilizzo dell'acqua stabilite dalle autorità. Gli agenti della Direzione Dipartimentale dei Territori e del Mare hanno effettuato verifiche presso enti locali, alberghi e campi da golf. I controlli continueranno fino alla fine dell'estate e riguarderanno anche privati, enti pubblici e attività economiche. L'obiettivo è verificare che vengano rispettate le misure introdotte per limitare i consumi durante il periodo di siccità. La Vuelta 2026, come sapete, prenderà il via sabato 22 agosto da Monaco con un cronometro individuale di 9,6 km attraverso il Principato. Per garantire la sicurezza saranno mobilitati circa 300 agenti di polizia, 106 vigili del fuoco, 160 addetti alla sicurezza privata e 155 volontari, oltre a personale spagnolo. Le strade lungo il percorso saranno chiuse da mezzogiorno fino alle 21.30 circa e riapriranno progressivamente dopo il passaggio dei ciclisti. Saranno disponibili 27 punti di attraversamento per i pedoni, mentre numerosi parcheggi saranno temporaneamente chiusi o sottoposti a divieto di sosta. Per chi arriva in auto, le autorità consigliano di utilizzare il parcheggio Salin. Dal 21 al 23 agosto gli autobus di Monaco saranno gratuiti e i treni saranno potenziati. Domenica 23 agosto la seconda tappa partirà da Monaco verso Manosk, provocando ulteriori chiusure temporanee. Residenti e visitatori sono invitati a organizzare gli spostamenti in anticipo. La tappa di domenica verso Manosk toccherà nella tarda mattinata anche Nizza. E dal 28 al 30 agosto Menton ospiterà una nuova edizione del French Fly Air, dopo il grande successo dello scorso anno quando parteciparono oltre 65.000 spettatori. Per tre giorni sarà aperto un villaggio dedicato all'aviazione, con simulatori di volo, modelli di aerei, equipaggiamenti e incontri con i professionisti dell'aeronautica. Al Palais de l'Europe sarà inoltre allestita una mostra con fotografie e modellini dedicati agli aerei e al mondo dell'aviazione. Il momento centrale sarà domenica 30 agosto, quando diversi velivoli effettueranno dimostrazioni sulla baia di Menton. È atteso anche il ritorno della Patrouille de France, insieme alle esibizioni dell'Equipe de Voltige, dell'Epsilon Team e del passaggio di un A400M Atlas. La meteo di venerdì 21 agosto, in Costa Azzurra tempo instabile al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio, allerta gialla di Meteo France per rischio temporali per tutta la giornata, per pioggia e inondazioni solo al mattino. Temperature minime lungo la costa 20 gradi e le massime comprese tra i 29 gradi di Nizza e i 30 di Saint-Tropez. Per il weekend è previsto bel tempo con temperature massime nei valori medi stagionali. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

0: Deficit in continua crescita, i rischi per la Francia nel 2027. Ancora allerta arancione meteo, ma dopo il flop delle previsioni di ieri, Francia Oggi ha deciso, basta bollettini allarmistici. Come lo Stato si è fatto creare? Benvenuti a M575 News, il notiziario di Francia 24, centrale Milano per venerdì 21 agosto 2026, in podcasting sulle onde media su franciaoggi.com, in redazione Milano, Marco Ugo Barsotti, da Parigi, Rachel Costa. L'Inspection Générale des Finances, IGF, ha pubblicato un rapporto che preannuncia scenari gravissimi qualora la Francia non approvi il nuovo bilancio entro la fine del 2026. Secondo gli alti funzionari, l'assenza di una legge di finanziamento ordinario esporrebbe il Paese a difficoltà certe e in alcuni aspetti a rischi maggiori. Il documento richiesto dal governo di Bercy per valutare le conseguenze di una Francia senza budget indica che la situazione potrebbe protrarsi per 9-11 mesi fino a novembre, incidendo pesantemente sul primo anno di mandato del prossimo presidente. Nel caso di regime sotto legge speciale, le spese sarebbero limitate al cosiddetto servizio votato, che impone rigide soglie di spesa. Alcuni programmi chiave rischierebbero la sospensione, tra cui il fondo per la ristrutturazione delle abitazioni, ma Prime Rénov, e il fondo verde, con ricadute negative sull'intero settore edilizio, che dipende per il 20% dal servizio pubblico, dai soldi pubblici. Anche il budget della difesa, destinato a crescere di 6,2 miliardi per aiutare l'Ucraina, verrebbe bloccato. L'agricoltura subirebbe anche restrizioni, il fondo idrico agricolo e gli aiuti alla canna da zucchero potrebbero essere revocati. Il deficit pubblico, secondo le stime del IGF, aumenterebbe di almeno 0,5 punti del PIL, superando il 5,5. Attenzione che ci hanno detto che era il 4,9 l'altro ieri, due giorni fa, e oggi parlano del 5,5. Sappiamo che l'obiettivo era il 3 secondo l'Europa e il 4 secondo il primo ministro. Giocano con i numeri, come sempre. Passiamo al solito bollettino allarmistico del giorno. Venerdì, 4 dei parimenti del sud-est sono stati posti in allerta arancione per temporali, secondo l'ultimo obiettivo di bollettino di Meteo France. Il centro di previsione ha segnalato l'arrivo di diverse ondate di temporali, alcune delle quali violente, tra giovedì e venerdì, con una durata prevista almeno fino alle ore 10, in Corsica si attendono raffiche di vento temporanee comprese tra i 100 e i 120 km all'ora. Nel Var e nelle Alpi Marittime sono possibili precipitazioni fino a 120 mm accompagnate da forti raffiche, attività elettrica marcata e rischio di grandine. Meteo France ha avvisato che la situazione resterà sotto osservazione fino a mezzogiorno, con la possibilità di un'ulteriore escalation della vigilanza verso l'arancione per i dipartimenti della Provenza Alpi Costa Azzurra, fino a attualmente in giallo. E a questo punto ho doveroso un breve editoriale, si intitola Lupo al lupo, non ci stiamo, niente più allarmi meteo su Francia 24. Ieri anche noi ci siamo fatti prendere dal panico causato dai numerosi bollettini allarmistici di Meteo France e Meteo 06 che ci hanno riportato e ci hanno chiesto anche di pubblicare. Abbiamo dunque riportato i loro bollettini e perfino consigliato, come da richiesta, di staccare la corrente agli apparecchi elettrici in casa, quali fossimo ancora nel 1950, col televisore attaccato al trasformatore, il famoso Gigio si metteva sul mobile sotto il televisore e non aveva al suo interno praticamente nessun apparato, una famosa truffa del trasformatore. Quanto abbiamo osservato è stato una normale pioggia e un vento sostenuto. Tutto qui. Ma ora basta, non riporteremo più bollettini allarmistici, almeno non sulle pagine di Francia 24. La parola a Rachel.
1: Editoriale di Rachel, venti di panico e sole di tregua. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Meraviglia! La stessa regione che ieri ha urlato. Venti da 120 km. Pioggia torrenziale. Entro mezzanotte si è messa a fare il tuffo in spiaggia. È davvero un caso? O la meteorologia è diventata un nuovo reality show, con drama, colpi di scena e cliffhanger ad ogni bollettino. Il mercato dell'allerta sembra più interessato a vendere brividi che a salvare vite. Poi c'è spiegabile vigilanza orange che gira come un meme su tutti i social. Ma se la pioggia è possibile fino a 120 mm perché il comunicato è così vago, forse una tecnica di marketing meteorologico. Non sapete mai cosa vi aspetta, quindi restate in ansia. La ricetta perfetta per aumentare il tempo di permanenza sul sito: la settimana di allarmi, poi il sole ritorna a fare il suo lavoro di routine e il pubblico resta con la bocca asciutta. Il mio più grande sospetto è che il vero dramma sia la nostra capacità di sopportare un avvisatura continua. siamo diventati dei collettivi ipocondriaci che, al primo granello di nebbia, vanno all'allarme e al più piccolo raggio di sole si concedono una pausa caffè. Forse la vera domanda è: quanti avvisi servono davvero a farci cambiare comportamento? Quanti servono a far riempire le tabelle dei view counter? Infine, il comunicato menziona possibile aggravamento verso l'arancione per i dipartimenti ancora in giallo. Ma se lo è un sinonimo di brivido, perché saltare direttamente al rosso e dare un po' di pepe? Or, perché la stampa insiste nel lanciare allarmi che non si traducono in danni concreti? Forse la risposta è più semplice. La nostra sopravvivenza dipende da una buona dose di suspense tra la meteo, industria e il regista più pagato, comanda il giorno. Monaco, se la previsione dice vento fino a 12 km, ma la sera la brezza è solo un sussurro, cosa dobbiamo temere davvero? Maestro, temere l'arte di dare peso al possibile quando il presente è. Già abbastanza pesante, il vento che non soffia è più un ricordo che una paura. Monaco. E allora, qual è il vero valore di una vigilanza arancione se il cielo non si ribella? Maestro, il valore sta nell'avvertire che il cielo può cambiare, ma la vera saggezza è perpetrare il proprio ombrello anche quando il sole sorride. Ma torniamo alle notizie. Fughe di dati massive come lo Stato francese si è lasciato hackerare. Dopo una serie di attacchi informatici di grande portata negli ultimi mesi, ma le amministrazioni pubbliche francesi sono costrette a rivedere radicalmente le proprie pratiche di cybersicurezza, sia a livello organizzativo sia di bilancio, secondo gli esperti. Ospedali, operatori di telefonia mobile, federazioni sportive e grandi aziende sono già stati bersagli di cyberattacchi, collocando la Francia tra i paesi più colpiti al mondo. Nelle ultime settimane, però, anche le istituzioni più vulnerabili, il Ministero dell'Educazione e le Finanze Pubbliche, hanno subito violazioni di dati di enormi dimensioni. A casa del Ministero dell'Educazione, a luglio sono trapelati milioni di dati su studenti, insegnanti e personale per più di 20 anni. Le finanze pubbliche hanno invece perso il controllo su quasi 7.000 file fiscali e personali, con conseguente esposizione di dati catastali e successanze che coinvolgono più di 2 milioni di persone. Se amministrazioni, tradizionalmente ritenute sensibili, non erano adeguatamente preparate, le cause, secondo i rappresentanti sindacali, risiedono in politiche d'austerità che hanno ridotto i budget informatici, lasciando scoperti sia i mezzi umani sia quelli finanziari necessari. In aprile 2026, il premier Sébastien Lecornu aveva annunciato un piano di investimento di 200 milioni di euro per la cybersicurezza governativa, ma la ministra delegata incaricata del digitale ha già avvertito che tale somma non basterà. Deputato del partito Renaissance ha definito la situazione un caos totale e ha richiesto una riforma completa delle risorse. Al centro della discussione c'è anche la mancanza di organizzazione al vertice delle amministrazioni. David Emil, ministro dell'azione dei conti pubblici, ha presentato le proprie scuse e ha illustrato un nuovo piano d'azione che prevede test di sicurezza più rigorosi, l'introduzione della doppia autenticazione e l'avvio di campagne interne di segnalazione delle vulnerabilità a bug bounty. Il consulente di cybersicurezza Enzo Michalef di Squad sottolinea la necessità di ridefinire la classificazione della sensibilità dei dati e di dotare gli organi di adeguati sistemi di allerta per evitare la diffusione di grandi volumi di informazioni. Tuttavia, la rilevazione tardiva di oltre 6-7-8.000 richieste in poche ore evidenzia gravi lacune nei sistemi di monitoraggio, già secondo Sébastien Latombe di French Breaches. Il costo della doppia autenticazione rappresenta un ulteriore ostacolo. Imporla ai dipendenti richiederebbe l'acquisto di dispositivi professionali o
2: chiavi di sicurezza, sovrapponendosi a linee guida già pubblicate dall'ANSI.
1: La Commissione Nazionale per l'Informatica e la Libertà, CNIL, pur avendo il potere di sanzionare le violazioni dei dati, finora non ha emesso provvedimenti nei confronti dello Stato, sollevando dubbi sulla sua efficacia di controllo. Gli esperti mettono in guardia su un problema più profondo, non solo di risorse, la formazione del personale e la gestione delle credenziali sono elementi critici.
2: la presenza di migliaia di account di funzionari pubblici in database compromessi, spesso con password riutilizzate, facilita l'accesso degli hacker a ulteriori sistemi. Il sindacato Solidaires de Finance Publique descrive un dolore diffuso tra i dipendenti della GFAP, costretti a gestire una valanga di

Stati Uniti chiama la Cina a sostenere la guerra economica contro l'Iran. Responsabile del Tesoro americano, Scott Bessent, ha dichiarato che gli Stati Uniti contano sul sostegno della Cina per rafforzare le sanzioni economiche contro l'Iran. L'intervento mira a far pressione sull'economia iraniana e a limitare le sue capacità di finanziare attività militari nella regione. Washington spera che Pechino, pur mantenendo la propria posizione di neutralità, no, possa contribuire al blocco dei flussi finanziari verso Teheran. Hassan ha anche annunciato un programma di acquisto di titoli di Stato per oltre 4 miliardi di dollari, volto a stabilizzare il mercato obbligazionario interno. L'offensiva economica si inserisce in un più ampio contesto di tensioni geopolitiche, con le potenze occidentali che cercano di contenere l'influenza Iran a livello globale. Ritorno dei coloni israeliani a Qaddam, nella Cisgiordania, nuove tensioni tra Israele e palestinesi. Dopo quasi 20 anni dall'evacuazione, una trentina di famiglie israeliane si è trasferita nuovamente a Qaddim, un villaggio abbandonato vicino al centro urbano di Jenin. Il ritorno è stato promosso dal governo di Gerusalemme con l'obiettivo di rafforzare la presenza ebraica nella regione. Ha subito suscitato la protesta dei residenti palestinesi che temono ulteriori espropri e restrizioni sui loro diritti. Le autorità locali hanno avviato una valutazione della sicurezza, mentre le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato il rischio di escalation violenta. La comunità internazionale osserva con apprensione, temendo che questa mossa possa inasprire ulteriormente le già dure relazioni tra le parti coinvolte. Il prezzo del petrolio aumenta del 6% in una settimana per l'impennata dei costi energetici. I mercati energetici hanno registrato un balzo del 6% nel valore del petrolio greggio nel corso degli ultimi 7 giorni, spinto dall'aumento della domanda di carburante durante l'ondata di caldo estivo e dalle preoccupazioni legate all'interruzione delle forniture. Scorte di petrolio in Europa sono scese sotto i livelli critici, facendo temere una carenza di riserva per i mesi successivi. Nel frattempo, i paesi produttori hanno ridotto la produzione per contenere la volatilità dei prezzi, mentre le autorità energetiche europee chiedono ai consumatori di moderare gli sprechi per evitare ulteriori pressioni sul mercato. Gli analisti prevedono che la volatilità continuerà finché le temperature rimarranno elevate. Intervento del Tesoro americano sul mercato obbligazionario, operazione di riacquisto da oltre 4 miliardi di dollari. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha lanciato una massiccia operazione di riacquisto di titoli di Stato, destinata a più di 4 miliardi di dollari, al fine di contrastare l'aumento dei rendimenti obbligazionari. L'obiettivo è di stabilizzare i prezzi dei titoli di Stato, ridurre il costo di finanziamento per il governo e sostenere la fiducia degli investitori. Secondo gli esperti di finanza, questa misura è paragonabile a un prestito ipotecario con la carta di credito, quanto il governo sta utilizzando risorse aggiuntive per mantenere bassi i tassi di interesse. L'intervento ha già moderato le oscillazioni di mercato, ma rimane da vedere se sarà sufficiente a placare le preoccupazioni sul debito pubblico. Nvidia prepara un nuovo chip per l'intelligenza artificiale destinato al mercato cinese. Nvidia ha annunciato l'avvio della produzione di un chip di intelligenza artificiale su misura per i clienti cinesi, previsto per la fine dell'anno. Un nuovo processore, una variante del Language Processing Unit, qui è stato realizzato in collaborazione con la società Grok e risponde alle richieste crescenti delle aziende cinesi di potenza di calcolo per i modelli linguistici avanzati. Le prime commesse arrivano già da importanti partner cinesi, segnando un importante passo per Nvidia verso il mercato asiatico nonostante le tensioni commerciali internazionali. L'iniziativa promette di aprire nuove opportunità di crescita per il settore dell'AI in Asia, con potenziali impatti sulla concorrenza globale. Le potenze occidentali condannano l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Il Regno Unito, la Francia, la Germania, Italia e il Canada hanno emesso una dichiarazione congiunta che critica la continua crescita degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania, definendola una violazione del diritto internazionale. La posizione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni nella regione medio orientale, con le autorità palestinesi che denunciano un deterioramento della situazione sul territorio. Gli Stati Uniti non hanno partecipato alla dichiarazione, ma hanno esortato le parti a mantenere la calma e a cercare una soluzione negoziata. Gli osservatori internazionali temono che l'espansione degli insediamenti possa ostacolare gli sforzi per una futura pace duratura.
Il ministro dell'energia bulgaro ridu-

0: invece la produzione della centrale nucleare di Kozlodui a causa del calo del Danubio. Il governo della Bulgaria ha deciso di diminuire la capacità produttiva della centrale nucleare di Kozlodui, che fornisce più di un terzo dell'energia elettrica nazionale, a seguito del calo più che mai registrato del livello del fiume Danubio. La riduzione è motivata da preoccupazioni legate alla sicurezza operativa e alla necessità di garantire il corretto raffreddamento dei reattori in condizioni idriche avverse. Le autorità hanno comunicato che la misura è temporanea e che saranno monitorate attentamente le condizioni del fiume per valutare un eventuale ritorno alla produzione completa. L'intervento si inserisce in un più ampio scenario di lotta europea contro le ondate di calore e la gestione delle risorse idriche. Preset Etio Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 21 agosto 2026. Parigi. Cieli variabili e piogge sparse, temperature fra 15 e 23. Durante la mattina il cielo si presenta prevalentemente nuvoloso, con temperature intorno ai 18 gradi e vento lieve da nord-ovest a 10 km, senza alcuna precipitazione in vista. Nel pomeriggio la situazione si riscalda, raggiungendo i 23 gradi. Il sole filtra tra le nuvole, ma la probabilità di rovesci sale al 70%, accompagnato da brevi acquazzoni. Con venti moderati di 15 km, sera si riaccende la copertura nuvolosa. La temperatura scende a 18 gradi. Il vento rimane a 10 km e la minaccia di piogge persistenti resta alta, con ancora il 70% di possibilità di pioggia. La notte si raffredda ulteriormente fino a 15 gradi. Il cielo diventa poco nuvoloso. Il vento si placa a 10 km e non si attendono precipitazioni. Le temperature della giornata oscilleranno tra un minimo di 15 e un massimo di 23 gradi, ma con venti deboli, moderati e piogge sporadiche. Con l'analisi della temperature si chiede, Monaco Monte Carlo, caldo intenso e raffiche forti al mattino, temperature tra 22 e 31. Al mattino la principessa del Mediterraneo si risveglia sotto un cielo minaccioso, con temperature di 22 gradi, ma vento da est a 15 km e raffiche che possono raggiungere i 75 km, mentre le piogge si abbondano al 100% di probabilità. Il pomeriggio porta un brusco aumento termico fino a 31 gradi, vento leggermente più debole a 20 km in tolofiche fino a 60 km, e le avverse si attenuano, scendendo al 70% di possibilità con qualche pioggerellina isolata. La sera il cielo si schiarisce, la temperatura discende a 27 gradi. Il vento resta a 20 km e non si prevede alcuna precipitazione. La notte la temperatura scende ulteriormente a 21 gradi, il vento si riduce a 15 km e il cielo rimane sereno, senza pioggia. Il ciclo giornaliero va quindi da 22 a 31 gradi, con vento forte al risveglio e condizioni più miti verso sera. Milano. Piogge temporali nel pomeriggio, temperature fra 21 e 26. La prima parte della mattina milanese, il cielo è per lo più sereno con qualche nuvola sparsa, temperature intorno ai 21 gradi, vento debole da nord, nord-est a 3 km e precipitazioni assenti. Intorno all'alba arriva il primo segnale di instabilità a nuvole irregolari e possibili temporali con piogge leggere, un evento che si intensifica a 3 regolare fiction drain e una probabilità di pioggia del 75%. Dal mattino inoltrato fino al primo pomeriggio, le precipitazioni diventano più consistenti con intensi rovesci da 7 mm, vento che sale a 5 dotti km da est e temperature che toccano i 22-23 gradi. Il pomeriggio la pioggia rimane moderata, con leggere piogge di 0,5 mm. Venti da est sud-est a 8, 15 km temperature che culminano a 26 gradi massimo della giornata. Sera le nuvole si diradano, la temperatura scende a 24 gradi, il vento si placa a 6 km vari e le piogge si riducono a quasi nulla. Nadette porta un raffreddamento a 21 gradi, vento quasi assente a 1 grado a 3 km e condizioni di cielo sereno. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trobimeteo, le temperature sceleranno fra 21 e 26 gradi, con piogge concentrate nel pomeriggio e venti moderati. Editoriale meteo di Rachel. Il grande bla bla del cambiamento climatico. È sorprendente come, ogni volta che una nuvola si forma sopra il nostro capo, la prima cosa che sentiamo è... colpa del cambiamento climatico. Bear, perché il nostro pianeta ha deciso di vestire un impermeabile solo perché ha scelto di piovere una volta in più? Forse dovremmo aggiornare le previsioni nell'ordine delle settimane, o meglio ancora, fare una pausa e chiedere al sole di farci vedere se davvero si sta scaldando più velocemente di un forno. Eppure, la febbre da è il clima che cambia, sembra contagiosa, chiunque scopre una pioggerellina inizia a denunciare la fine del mondo. Il centro meteorologo che descrive un cielo sereno riceve applausi per la sua capacità di prevedere. È davvero necessario trasformare ogni spruzzo di pioggia in una catastrofe globale. Oppure possiamo semplicemente accettare che il tempo a volte è capriccioso, senza doverlo attribuire a una cospirazione climatica globale? Quando il giorno? Monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Zalfo rispose, vento sussurro, la pioggia cade, il sole ride. Il monaco replicò, allora il tempo è un poeta? Zalfo concluse, io. Poeta è il cielo sia un tempo alla sua pagina. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie.
1: Questo è Amelia Stuba, Sotcinque News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: Venerdì 21 agosto, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Il saluto a voi tutti che ci seguite in podcast con i podcast di Radio Nizza o in onde medie, sulle onde medie di Centrale Milano, vi arriva da Marco Casa. Ancora allerta gialla per quanto riguarda il rischio temporali in Costa Azzurra, perlomeno per la mattinata di oggi, ma della meteo ci occuperemo dopo le news, anche se la prima notizia è proprio legata al maltempo e un violento temporale ha colpito, come sapete, nel pomeriggio di ieri le Alpi Marittime, grandine, piogge intense e numerosi fulmini. Il dipartimento era in allerta arancione e secondo i dati disponibili sono stati registrati 1749 fulmini, soprattutto nell'entroterra. Le precipitazioni più abbondanti hanno raggiunto i 78,5 mm a Levant e i 73,4 a Tenda. A Nizza sono stati chiusi preventivamente tutti i parchi e i giardini e sono state rafforzate le operazioni di sorveglianza. Il maltempo ha provocato anche numerose cancellazioni di eventi pubblici ad Antibes, Monaco e Menton. L'allerta gialla, come dicevo, resta in vigore fino a venerdì mattina. Il prefetto delle Alpi Marittime ha visitato il centro di permanenza amministrativa di Nizza, dove ha incontrato gli agenti della polizia di frontiera. Secondo i dati comunicati dalle autorità, dall'inizio dell'anno sono 262 le persone straniere in situazione irregolare sottoposte a trattenimento e che sono state allontanate dalla Francia. Tra queste, 138 sono state allontanate dopo aver scontato una pena detentiva. La prefettura precisa che tra le persone interessate ci sono anche soggetti considerati particolarmente pericolosi. Durante la visita, il prefetto ha sottolineato il lavoro quotidiano degli agenti impegnati nella gestione del centro e nelle operazioni di accompagnamento. Le autorità presentano queste attività come parte della politica di contrasto all'immigrazione irregolare e di applicazione delle decisioni di allontanamento. Proseguono nelle Alpi Marittime i controlli sul rispetto delle restrizioni all'utilizzo dell'acqua stabilite dalle autorità. Gli agenti della Direzione Dipartimentale dei Territori e del Mare hanno effettuato verifiche presso enti locali, alberghi e campi da golf. I controlli continueranno fino alla fine dell'estate e riguarderanno anche privati, enti pubblici e attività economiche. L'obiettivo è verificare che vengano rispettate le misure introdotte per limitare i consumi durante il periodo di siccità. La Vuelta 2026, come sapete, prenderà il via sabato 22 agosto da Monaco con un cronometro individuale di 9,6 km attraverso il Principato. Per garantire la sicurezza saranno mobilitati circa 300 agenti di polizia, 106 vigili del fuoco, 160 addetti alla sicurezza privata e 155 volontari, oltre a personale spagnolo. Le strade lungo il percorso saranno chiuse da mezzogiorno fino alle 21.30 circa e riapriranno progressivamente dopo il passaggio dei ciclisti. Saranno disponibili 27 punti di attraversamento per i pedoni, mentre numerosi parcheggi saranno temporaneamente chiusi o sottoposti a divieto di sosta. Per chi arriva in auto, le autorità consigliano di utilizzare il parcheggio Salin. Dal 21 al 23 agosto gli autobus di Monaco saranno gratuiti e i treni saranno potenziati. Domenica 23 agosto la seconda tappa partirà da Monaco verso Manosque, provocando ulteriori chiusure temporanee. Residenti e visitatori sono invitati a organizzare gli spostamenti in anticipo. La tappa di domenica verso Manosque toccherà nella tarda mattinata anche Nizza. E dal 28 al 30 agosto Menton ospiterà una nuova edizione del French Fly Air, dopo il grande successo dello scorso anno quando parteciparono oltre 65.000 spettatori. Per tre giorni sarà aperto un villaggio dedicato all'aviazione, con simulatori di volo, modelli di aerei, equipaggiamenti e incontri con i professionisti dell'aeronautica. Al Palais de l'Europe sarà inoltre allestita una mostra con fotografie e modellini dedicati agli aerei e al mondo dell'aviazione. Il momento centrale sarà domenica 30 agosto, quando diversi velivoli effettueranno dimostrazioni sulla baia di Menton. È atteso anche il ritorno della Patrouille de France, insieme alle esibizioni dell'Equipe de Voltige, dell'Epsilon Team e del passaggio di un A400M Atlas. La meteo di venerdì 21 agosto, in Costa Azzurra tempo instabile al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio, allerta gialla di Meteo France per rischio temporali per tutta la giornata, per pioggia e inondazioni solo al mattino. Temperature minime lungo la costa 20 gradi e le massime comprese tra i 29 gradi di Nizza e i 30 di Saint-Tropez. Per il weekend è previsto bel tempo con temperature massime nei valori medi stagionali. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, qui sta Inizia 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io, insieme ai miei amici, ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: a beer, please.
1: Oh, yeah, sir. Beer.

Milano Centrale, al centro della musica.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!

2014 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Centrale Milano, un treno di musica.
1: Sì. Più gli anni passano, più ci si abitua a vivere. E quando ci si abitua a vivere, la vita è questa roba qui per tutti, nessuno escluso. No, perché magari uno pensa, ma voilà, anche essere uno di quelli importanti, uno di quelli che contano, che sono tutti i giorni sui giornali, alla televisione, è lo stesso, dai, è uguale. Per dire, io se fossi Berlusconi, quando c'è la pubblicità cambierei canale. Io se fossi Pippo Baudo mi porterei una brandina in televisione. Io se fossi Gassman non ne farei una tragedia. Io se fossi Licio Gelli mi presenterei nelle liste del Partito Radicale. Io se fossi Tinto Brass proverei a scopare. Io se fossi Pertini avrei un solo rimpianto, quello di essere vissuto all'epoca di Craxi. Come noi del resto. La vita è così, più o meno una vita vale l'altra, dopo un po' ci si abitua a tutto, eh? Il mondo perde di fascino ed è naturale ritrovarsi a guardarlo con un certo distacco. Anche i più entusiasti, come me, a una certa età finiscono.

family. You know what we're about. We are just singers.

Thank you.

0: 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
2: Che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
3: Che noia qui al bar.
2: Come entro, ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
3: L'infelicità.
2: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa.

0: La sera vedersi più al bar.
1: Che noia più al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santivin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva però in Serie A. Ma per fortuna che c'è il Riccardo che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci

0: anche al bar, che noi alla sera vedersi qui al bar.
1: Che noi al bar.
0: In saletta, i rasterramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noi alla sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo e non prendo un caffè.

0: Tom Petty and the Heartbreakers. Brand new rock and roll. Check it out on Shelter Records and Tapes.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

essere affascinante e forte. Un figlio di famiglia media cresce quasi normale, per recitar la solita commedia dell'amor filiale. È facile pensare che nella prima adolescenza la sua esistenza fosse beata e abbandonata a quella suora da baciare. Più tardi solo i padri son

di quei turbamenti segreti che non sai decifrare. La gente è di più, la gente è di più.

sta male, un figlio già cresciuto e insofferente a sopportare. Un padre intollerante e sempre più banale. Un figlio che ascolta sua madre, i suoi soliti pianti.

poi d'un tratto trovarseli vecchi, che sensazione. Un attimo per farsi perdonare e per dirsi addio, con i capelli bianchi e la dolcezza

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.

busted flat in Baton Rouge, heading for a train, feeling

al centro della musica. Radio Centrale Milano.

0: braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia, temperature in aumento più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti in questa Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie del nostro territorio, attraverso le leggende, le storie, i costumi delle nostre valli e delle nostre montagne. E il viaggio di Radio Inventa di questa settimana va a sud Italia e precisamente alla Serra Dolce Dorme, che costituisce la cima più elevata del massiccio del Pollino, ben 2267 metri, oltre che dell'Appennino meridionale e della Calabria. È situata in Calabria, a cavallo fra i territori comunali di Castrovillari e Cerchiara, a non molta distanza dal confine con la Basilicata. Allora, molto spesso noi siamo abituati a identificare i monti e la montagna in alto, nel nord dell'Italia, eppure tutta l'Italia è percorsa da una meraviglia delle nostre montagne. E così questa puntata di Radio Inventa va laggiù, va addirittura sulla Serra Dolce Dorme. Siete stati da quelle parti? La conoscete? Volete scoprirla insieme a noi? Rimanete qua, perché il nostro viaggio è appena cominciato.

Se questa era di Invetta, iniziamo il nostro viaggio nella Serra Dolce d'Orme, iniziando un po' a raccontarle la sua morfologia, iniziando un po' a descriverla, non dando per scontato che magari tutti la possano conoscere. Allora, la serra ha un versante meridionale molto ripido che si getta nella Piana dei Sibari, caratterizzato da una grandiosa parete, la più imponente dell'Italia meridionale. Il versante lucano, segnato dall'ampia curva arcuata che dai 2247 metri dell'anticima nord occidentale degrada bruscamente verso i 1872 metri del passo delle Ciavole, racchiude la conca della Fossa del Lupo, uno dei cerchi glaciali più imponenti del massiccio, alla cui base si stende il vasto e luminoso altopiano denominato Piano di Pollino. Quest'ultimo, con la più alta Piana del Pollino e col più basso Piano di Toscano, va a costituire i più noti Piani di Pollino. Ma c'è un particolare di questa montagna, perché il suo attuale profilo risulta profondamente modellato dall'azione di antichi glaciali, le cui tracce più evidenti si rinvengono sul versante nord-occidentale, con la conca denominata Fossa del Lupo, antica zona di accumulo delle masse ghiacciate che alimentavano l'imponente ghiacciaio del Frido. Allora iniziamo già un pochino a raccontarla questa montagna, che ha dei tratti molto ma molto caratteristici. Questo però è soltanto l'inizio del nostro viaggio, allora rimanete comodi e rimanete con noi, perché questa è sempre Radio in Vetta.

E continuando il nostro viaggio sulla strada dolce dorme, abbiamo iniziato a parlare dei ghiacciai di Ritiro che formano la conca denominata la Fossa del Lupo. Ecco, i ghiacciai in ritiro, oltre ai depositi morenici, hanno abbandonato massi di notevoli dimensioni, i cosiddetti massi erratici, caratteristici perché isolati e lontani da probabili punti di caduta. Sono facilmente osservabili sui piani di Pollino e Acqua Fredda, a un'altitudine compresa tra i 1800 e i 2000 metri di quota. Ecco, allora qui fermiamoci un attimo, perché queste sono quelle storie, quelle curiosità che a Radinvetta piace raccontare. Ma che cosa sono i massi erratici? Ecco, il masso erratico o masso delle streghe, ecco, e già questo racconta, apre un mondo in qualche modo di fantasia, spesso indicato con il nome del trovante, è un grande blocco di roccia che è stato trasportato a fondo valle da un ghiacciaio. Questi massi, talvolta di notevoli dimensioni, dopo che il ghiacciaio si è ritirato, occupano un'insolita posizione, i luoghi pianeggianti, per cui vengono spesso campo di attività di una particolare categoria di rocciatore, i boulderisti. Beh, allora già questo racconta un piccolo fascino, perché voi provate a immaginarvi tanto tempo fa quando si trovavano questi massi nel nulla e si diceva ma chissà come hanno fatto ad arrivare fino a qua. Beh, erano i cosiddetti massi erratici. Queste sono quelle storie che Radinvetta piace raccontare, quelle curiosità. Così se vi capita di essere in montagna e di vederne uno, chiamatelo col suo nome, che è un pochino più fantasioso, il masso delle streghe, e vedrete cosa può succedere.

0: ognuno di noi. Una semplice finestra sul mondo. Il nostro osservare è semplicemente uno scorcio di vita che ci passa sotto gli occhi. Ma tutto passa ed un attimo dopo ti viene passato. In questi incontri le nostre finestre diventano porte. C'è chi ha il coraggio di bussare, chi nemmeno ci vede. E poi c'è qualcuno che vorrebbe entrare, vorrebbe abbracciarci. Vorrebbe. Ma poi, preso da tanti preconcetti, si nasconde in quella strada che in realtà è solo un fiume che scorre e finisce al mare. Solo perché forse non ha il coraggio di amare.
1: E sempre parlando di storie, di leggende, abbiamo citato il Monte Pollino. Ecco, non facciamo in tempo in questa puntata per poterlo raccontare come meriterebbe, però c'è una curiosità interessante, l'origine del nome. Allora, per alcuni deriva dal latino pullus, giovane animale, da cui mons pullinus, monte dei giovani animali. Ciò forse è dovuto all'antica consuetudine di condurre, a partire dalla fine della stagione primaverile, gli animali al pascolo sui prati verdeggianti dei pianori più elevati. Beh, però questa è fantasiosa, ma nemmeno tantissimo. Può esserci anche un po' di realtà. Altri studiosi fanno derivare il nome dal latino Mons Apollinius, Monte di Apollo, dio della salute e progenitore dei medici, a causa probabilmente delle grandi quantità e varietà di erbe medicinali aromatiche spontanee che vegetano lussureggianti sul massiccio, in un'apoteosi di profumi e colori. E già qui ancora più bello, provate a immaginarvi questi antichi medici che andavano su, cercavano le erbe, pregando il dio Apollo, ma in qualche modo pregando il dio Apollo che di beccare anche quelle giuste, perché chissà magari quanti sono anche morti avvelenati, oppure semplicemente non servivano a niente, per cui hanno chiamato il monte così. Una terza e ultima teoria afferma, sulle basi di un ritrovamento del 2009 di una lastra di marmo, probabilmente appartenuta al frontone di un tempio greco posto sul monte Manfriana, che il Monte Pollino può essere stato un luogo di culto degli abitanti della Magna Grecia. Allora anche in questo caso qui c'era un qualcosa collegato alla divinità, un qualcosa per essere più vicini al cielo. Beh, qualsiasi sia l'origine del nome, abbiamo fatto un salto indietrissimo nella storia. Stiamo parlando comunque dei Romani, dei Greci, e ancora una volta è venuta fuori la grande mitologia, tutte quelle storie che in qualche modo fanno parte del nostro DNA e della storia del nostro territorio.

Abbiamo dedicato questa puntata, stiamo facendo un viaggio un po' a destra e a sinistra di curiosità. Abbiamo parlato dei massi erratici e dei ghiacciai, però pensandoci bene, ma è proprio chiaro che cos'è un ghiacciaio? Come si distinguono? Quali sono le tipologie? Ecco, facciamo un altro piccolo approfondimento in questo viaggio che abbiamo detto facciamo un po' a destra e a sinistra. In glaciologia, per formazione nevosa perenne si intende un accumulo di neve che supera il periodo estivo senza fondersi completamente. I cristalli nevosi subiscono processi di metamorfosi e compattamento progressivo per effetto della gravità con formazione inizialmente di granuli e successivamente saldatura dei cristalli a formare ghiaccio compatto. La massa risultante ha una densità di circa 830 kg per metro cubo. Esiste quindi il ghiacciaio, che è una grande massa di ghiaccio nelle regioni montane polari, adunata negli avvallamenti, formata dalle nevi sotto l'azione del gelo e scorrente verso il basso. I ghiacciai attualmente occupano circa il 10% delle terre emerse. Il glacéret è un accumulo perenne di neve di ghiaccio, simile al ghiacciaio, differendo da quest'ultimo per il minor volume e il minor movimento verso valle. Secondo la classificazione internazionale dei ghiacciai, è sinonimo di ghiaccio nevato o snowfield. Il ghiaccio nevato è un accumulo di ghiaccio e neve di dimensioni variabili, che può perdurare da pochi anni a molti secoli, ma che, a differenza di un ghiacciaio, non è dotato di moto verso valle e alla cui base si possono formare nive morene. In condizioni climatiche favorevoli può evolvere in un ghiacciaio. In Italia sono presenti diffusi sulle principali catene montuose, sia sulle Alpi che sugli Appennini. E infine il nevaio, che è un deposito di neve che si mantiene oltre la stagione delle precipitazioni nevose. Solitamente si forma in conche, avvallamenti, alla base di un pendio ombreggiato ovunque la neve tende ad accumularsi per venti o valanghe, formando uno spessore significativo. Fondono completamente, oppure con fortissima riduzione stagionale ogni anno nel corso dell'estate, per poi tornare a formarsi l'anno successivo. Depositi di neve perenni con limitata fusione stagionale evolvono solitamente prima in ghiaccio nevato e poi in glacier e ghiacciaio. Beh, queste sono quelle altre curiosità. Se vi capita di essere in montagna e camminare sulla neve in una stagione che non è proprio inverno e chiamate tutti soltanto ghiacciaio, beh, non è proprio così. Ci sono delle differenze e sono quelle cose che, quelle curiosità, quelle informazioni che magari non capita spesso di sentire, ma che fanno piacere soprattutto a quelli che come noi hanno la passione per la montagna.

0: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia, temperature in aumento più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: E questa è sempre la Radio Invette, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in iPhone 2, Roma, Papa, Quebec. E questa è Radio Ed Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse, frequenze e molto molto di più. E spesso in Radio Invetta abbiamo parlato dello stretto rapporto che c'è fra radio e montagna e oggi più che mai in questa puntata vogliamo approfondirlo, introducendo quello che poi sarà una serie di puntate della rubrica Rete Radio dedicate al gruppo FM Montano, che non è soltanto un gruppo, lo definirei quasi una realtà, perché al suo interno ha dei valori, degli approcci molto particolari e interessanti, e ce ne parla proprio Davide Ferino, India Z1 FUM, di fondatore di FM Montano. Innanzitutto grazie mille per essere qui con noi, Davide. La tua realtà è veramente molto interessante, ma come spesso diciamo in Radio Invetta e Radio da Radio, iniziamo dall'inizio.
2: Mi presento, sono Davide Frino, IZ1 FUM, manager nazionale di FM Montano. Prima di raccontarvi come è nato questo gruppo e soprattutto qual è stata la necessità che mi ha portato a pensare ad un nuovo modus operandi nell'esercizio di radioamatore, volevo salutare e ringraziare Luca, India Uniform 2, Romeo Papa Quebec per l'invito a Radio Invetta. Negli anni 2000 l'attività SOTA, Summit on the Air Activity, come sapete era molto di moda in Italia e tutti i fine settimana erano ricchi di attività radio, dalle referenze montane sia in banda HF che in banda VHF. La tecnica era sempre la stessa, uno o più radioamatori risalevano le cime e una volta giunti in vetta sistemavano l'attrezzatura composta da apparati veicolari settati in SSB o CW. Io stesso praticavo questa attività con zaini dal peso considerevole. Una volta raggiunto un determinato target, iniziavo e terminavo l'attività nella stessa posizione. Non posso dire con certezza che l'attività di autista soccorritore 118 sia stata di fondamentale importanza per la nascita di FM Montano, ma credo comunque che abbia in parte contribuito, se non altro per le nuove tecniche fonetiche e radio introdotte. Sta di fatto che giorno dopo giorno ho iniziato a maturare l'idea che i palmari di banda VHF e UHF-FM potessero trovare un buon impiego nei QSO a lunga distanza e pertanto finalmente togliersi quella nomea di apparati adatti solo per QRB ridotti oppure per solo impegno di sistemi automatici ripetitori. Nel 2014 si può dire che abbandonai l'attività standard appunto per dedicarmi a questa nuova pratica operativa con zaino più leggero, attività praticata anche in movimento in pedestrian mobile e focus sulla frequenza monitor di chiamata FM in banda 2 metri 145-500, in quel periodo priva assolutamente di attività. L'inizio non fu semplice in quanto l'attività continuava ad essere concentrata in banda 144 SSB. In seguito però 145-500 iniziò a popolarsi di stazioni che seguivano i miei avvicinamenti dai QTH fissi e fu in quei momenti che maturai che effettivamente qualcosa stava cambiando e poteva essere cambiato. E così nel marzo 2015, in collaborazione con il Mountain QRP Club, nacque FM Montano, il primo movimento in Italia dedicato all'attività radio outdoor in modulazione di frequenza. Oggi, come ieri, i suoi punti fermi sono la sicurezza e prevenzione, intesa come monitoraggio della frequenza 145-500 FM in caso di richieste di soccorso o informazioni e ovviamente l'organizzazione di spedizioni montane singole e di gruppo.
1: Grazie mille, Davide, per aver aperto la porta a tutti noi, al gruppo FM Montano e alle vostre attività. Come abbiamo detto, è stato un aprire la porta, perché poi a poco andremo a esplorare anche il mondo di FM Montano, ma è una bella occasione, perché così almeno avremo occasione di trovarci anche in altre puntate. Grazie ancora Davide, India Z1 FUM, io sono sempre Luca, in FUM2 Roma Papa Quebec, questa è Radio Radio. Grazie ancora.

0: E questo è sempre Raninveto, ed effettivamente abbiamo avuto pochissimo spazio per raccontare la selva dolce dorme. Abbiamo raccontato un altro po' di curiosità, un po' di aneddoti, un po' di informazioni, e sicuramente anche dovremo rifare un altro viaggio anche sul massiccio del Pollino, che sono zone bellissime da poter raccontare, piene di storie, piene di culture, piene di meraviglia. Però purtroppo il nostro tempo a disposizione questo è, ma può essere un'occasione, una bella occasione per non andare via, anzi per rimanere da quelle parti e dedicare un'altra puntata, o almeno un'altra puntata o più di una, a questo magnifico territorio. Se siete stati da quelle parti e volete raccontarci le vostre sensazioni, le vostre emozioni, oppure se avete fatto una passeggiata, conoscete un Montecelo, volete raccontare, la mail è sempre la stessa: info@radinfetta.it, e il nostro microfono diventa il vostro microfono, il microfono di tutti quelli che amano la montagna, hanno voglia di viverla, di raccontarla, di ascoltarla e soprattutto di avere delle emozioni. Per questa puntata ci lasciamo, grazie mille ancora per essere stati con noi. Io sono Luca, questa è Radinvetta e noi ci sentiamo al prossimo viaggio, sempre nelle meraviglie delle nostre montagne.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

ancora più avanti, finirà che ci supera in parte e farà tante cose importanti. Andrà lei sulla Luna e su Marte. L'importante è che resti com'era, sia che accorci o che allunghi la gonna, che mi prenda la mano di sera, che rimanga comunque.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Emerocallis. Quando il rizoma prende piede, il fiore splende al sole. La sua apparenza ti confonde tra la fresia ed il giglio, ma la sua bellezza dura solo un giorno, per ricordare che tutto può essere un attimo e nulla è eterno, perché la bellezza di questa vita è semplicemente un gioco dove c'è sempre tutto da rifare.

Al centro della musica, Radio Centrale Milano.

Where and when music is live. Radio Centrale Milano.